0: TV Top Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti